0: Estamos conectados. 2983-408065. WhatsApp. Mensajes de textos. Todo el año. 106.9.
1: Questo disco è dedicato a tutti, tranne che a Illo. Perché Illa fa tappelloso e basta. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso!

vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.